parola è sì importante, mudarás tu piel. Tú te vas, maldigo lo importante, importante que...